0: 92.9.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cherish most.
3: La, la, la.